0: Qualcomm Rockhampton 242 Bravo. Hello.
1: Qualcomm 242 Bravo, over.
0: Qualcomm 242 Bravo is code 5, over.
1: Code 5, 2156.